ehul alfa behamia quella fulfa. Oh, hai, tu bravo, tu hai tanto questa.